0: 爺爺喺度，而家即係呢張唔拆，我哋就再拆張，拆張呢啲攞，拆翻呢張。
1: 個樣好似啊，
2: 係啊係啊，
3: 咁啊細啲啦嘛。
0: 呢度唔知咁樣有啲
3: 擋住
0: 嘅，
2: 係啊。
3: 麻麻就冇怕，
2: 麻麻佢自己知道行啊，佢又掂唔到啊，佢錯，佢行唔到啊。
3: 唔係應邊行啊？